Waka Troya, Waka Ntanka, Gena Gut, che manca, ma perché mi faccia smorta?

un genuès que els fa llastrada e fa qui oltre con la spada. Stacca attenta, o a cantanca, stacca attenta e già caple, che te se te il diu de tit, ma fa che finché la falso. Alzo Dio, lor l'ancupà, mi domanden scusa, a passa fus, per paura che il che scappa, la te e in ciù da una cosa, o a cantanca me, sunche, piut, in cima sta montagna,

ballavo giù dove finisce il fiume, ballavo giù in fondo, sulla riva di nessuno, ho visto il cielo diventare più scuro e il vento che parlava con me, la stessa voce di un tamburo. Quello che volevano dopo, soltanto dopo,